49 grammi, 44 secondi, 1 ore, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora, 1 ora